0: kwan ke thapo to ramu thyo labda sabju chiga ma chi za kuran ke lo chung the la gu de yo ma che che ke ma chi ge ke ki thu ma to kwan sia
1: shi be la ke si ni tham che kwan ke su ma shi che bi na kwan dong ju ma ki da sen den ge am la chi be la
0: Shiang da amla pa la gen da qin budu. Nye shang la samqi togi. Yine rang ge shim qi shi. Shiang ge gyer ge ne tuen te la. Kong ge nang da de rang ge tang li ma qeb da sui nang qeb yine. Nye wa du shim qe war da. Di ge ma je ge. Rang la qeb de ke sam na ya shi.
1: 다리체르디 땡네 튼다 커스 능메죠
0: 겐데디 게제 세지니게 세토야 요마시 체장상게 소외테리니시 지동테리니자

Sok jia tang zi xin pa le. Jik bian jik ruo yin zhe wa qik cha yu ba ni. Chang ma ku di yu li ngo jang yu lu yin tu bi yu yin zo di ri. Ti min na zi du bu ni. Sok jia zu cun nian qie bi kim si chun mu di yin bar di. Siu jiu sok jia ki ram di yu ba li. Zi xin nam yun nian yun tu ngo ti ngir nian tu ba chung yu. Zhonghua zhang nubu ni, zhonghu ru mikse tu yuebe zheng ri xik ri. Kwan zui me doa pa la pa pur cu pur che di me doa la siu jiu ru xik yu. Zhonghua zhang nubu ru, geng rin tu pur tu be nu zhen zomba ma se. Zin nubu ru di ni, tak rin tu xie be me doa ge chi xim yang, num cu ru xie tu ki yu.